Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

vie qui

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Mercoledì 9 settembre 2026, la Chiesa celebra San Pietro Claver, la luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la giornata nazionale della memoria dei marinai dispersi in mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale.

0: autori. Nascevano il 9 settembre? Nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano. Nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani. Nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questo è Pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Svuota tutto.
6: AI per organizzare una

0: Ovvero come trasformare soffitte e garage armadi straboccanti in un mercatino di quartiere super redditizio.
1: Sono pillole di AI.
2: Succede a tutti. Apriamo il garage o la cantina e ci ritroviamo davanti ad anni e anni di stratificazioni di oggetti inutili.
0: Un incubo da accumulo seriale. Vecchie lampade, soprammobili improbabili regalati dalle zie, strumenti musicali mai suonati e pili di vestiti usati due volte.
2: E quando decidi di fare il grande evento svuota tutto, ti blocchi subito su due problemi giganti. Primo, a quanto vendo quella cavolo di sedia del 1995?
0: E soprattutto, come faccio a farlo sapere ai vicini senza dover stampare a mano 100 foglietti tristi attaccati coi pezzetti di nastro adesivo sui pali della luce?
2: Ma prima di rassegnarvi a regalare tutto o a portare cose ancora buone in discarica,
0: l'intelligenza artificiale visiva ci fa da stimatore d'aste professionista direttamente dal telefono.
2: Il primo superpotere per fare i prezzi giusti si ottiene combinando Google Lens e l'interrogazione con Price AI.
0: Inquadrate la vecchia macchina da scrivere, il quadro impolverato o la bicicletta da passeggio con la fotocamera.
2: L'AI riconosce al volo la marca, il modello esatto e l'anno di produzione, scansionando i mercatini dell'usato di tutta la rete.
0: Vi sforna in 3 secondi il prezzo medio di vendita dell'usato. Questo pezzo vale 25 euro nei mercatini di zona, la sedia invece la puoi mettere a 15.
2: Ecco, niente più cifre sparate a caso al ribasso o prezzi astronomici che spaventano i compratori. Fissate il valore ideale al centesimo. E per quanto riguarda invece la promozione del vostro mercatino di casa per far venire tutta la zona?
0: Lì sfoderiamo la magia di Canva Magic Studio. Scrivete semplicemente in un prompt di testo: crea una locandina colorata ed elegante per un mercatino dell'usato di quartiere sabato prossimo, con orario 9:18.
2: E l'intelligenza artificiale vi genera al volo i volantini, i cartelli per le frecce di direzione e post perfetti per i gruppi social di quartiere.
0: In 5 minuti avete materiale promozionale con una veste grafica d'impatto, pronto da stampare o condividere su WhatsApp per riempire il vostro garage di acquirenti curiosi.
2: E naturalmente tutto questo può essere utilizzato anche per i nostri amati mercatini delle pulci. Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per organizzare un mercatino vi aiuta a dare una seconda vita alle cose che in realtà non si usano più, liberando veramente un sacco di spazio a casa.
0: Perché fare decluttering fa bene allo spirito, all'ambiente e anche al portafoglio.
2: E poi è anche utile per comprare cose nuove. Abbiamo più spazio da riempire, quindi inquadrate, scattate e vendete. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di
3: Si può vivere lontano da un luogo per anni, costruirsi una vita completamente diversa altrove, eppure basta tornare e respirare di nuovo quell'aria, ascoltare di nuovo certe voci per scoprire che è una

Camminando per le strade della sua Sicilia d'infanzia, Silvestro ritrova sapori, odori, modi di dire che credeva aver dimenticato, ricordi che gli affiorano con una vividezza sorprendente, quasi fossero rimasti in attesa, intatti per tutti quegli anni di lontananza. Le conversazioni con la madre, con i vicini di casa, con conoscenti di un tempo, riportano a galla un intero mondo di relazioni, di storie familiari, di legami che Silvestro aveva provato a lasciarsi alle spalle trasferendosi al nord, ma che si rivelano essere ancora saldamente radicati dentro di lui. Silvestro comprende che la propria identità, per quanto abbia cercato di ridefinirla altrove, resta profondamente intrecciata con questa terra, con la sua povertà, con la sua durezza, ma anche con una calda umanità che non ha mai trovato altrove con la stessa intensità. Questo ritorno alle radici non è mai nostalgico in senso semplice, è piuttosto un confronto lucido e a tratti doloroso tra ciò che Silvestro è diventato lontano da casa e ciò che invece non ha mai smesso di essere, nel profondo fin dalla nascita. Le radici in questo libro non sono solo un rifugio comodo o consolatorio, sono piuttosto una responsabilità, un legame che impone a Silvestro di guardare in faccia la sofferenza della propria gente senza più potersene distaccare con la stessa facilità intellettuale di prima. È in questo confronto diretto con la propria origine che comincia a maturare in Silvestro una consapevolezza nuova, la sensazione che non si possa restare semplicemente spettatori del dolore del mondo, nemmeno quando quel dolore riguarda in apparenza una terra lontana dalla propria vita quotidiana. La parola di oggi di Pagine d'Estate, lo speciale estivo di Piccole Grandi Parole, è radici. Vi ricordo e ringrazio contestualmente tutte le radio che trasmettono la nostra rubrica e che voi potete ascoltare sulle varie frequenze web e FM. Da Antonio Torretti a tutto, a domani con un altro frammento di questo nuovo libro.

0: Ciao, siamo Imperfetti Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

Ciao, sono Crystal House, in arte di Utic, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Malinconici delle vacanze, malinconici dell'estate, beh, tranquilli, ancora estate, almeno fino al prossimo 21 di settembre. Amici radioascoltatori, dagli studi umbri di Montelone d'Orvieto a Milano, le RUA 24orenews.it, c'è Simone Papini a tenervi compagnia. E poi Roma a livello televisivo, siamo all'ultima settimana stagionale di Tempo Zero, i format. Tempo Zero, un sogno di mezza estate, dalla prossima settimana, quindi dal 21, beh, insomma, partiranno i format, ecco. Amici, settimana veramente importante, ne parleremo perché poi anche a livello scolastico le scuole sono aperte questa settimana, si riparte, i costi ma non solo, anche il

stabilità a livello di insegnanti. Anche quest'anno ci siamo oltre 20.000, ancora un po' in bilico. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, ci siamo tenuti compagnia in quest'estate, siamo andati a spasso con la nostra macchina del tempo, siamo partiti dagli anni 90 fino ai 2000 e il prossimo anno da giugno ripartiremo a Dio piacendo veramente dal 2000 fino poi andando avanti. Un sogno di mezza estate, pensieri, parole, musica d'autore, sempre con noi, da Gold a voi. Amici miei, apriremo la nuova stagione radiofonica per quanto riguarda il sottoscritto a livello artistico, la 15ª, con una bellissima novità, posso dirlo, grazie ad Armonia Mundi. Arriva ai microfoni di Tempo Zero Gold, quindi all'inizio della nuova stagione radiofonica, uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico L'Olandese Volante. Così vi faccio questo nome, chi è che non lo conosce? E lo incontreremo veramente insieme in Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore da vivere insieme sulla nostra antenna nazionale, solo in syndication. Ben trovati!

Se sei importante, troverà un modo. Se non lo sei, troverà una scusa. Benison, un sogno di mezza estate. Tempo Zero Gold, sulla tua syndication nazionale. In questa settimana, dal 14 al 20 settembre 2026.

0: scordav.
1: Il tempo dell'anima non ha età. Il tempo dell'anima non corrisponde all'età anagrafica. Possiamo aprire dibattiti infiniti e tempo sulla maturità, sulle stagioni della vita, ma esiste un luogo più profondo nel quale il tempo non ha età, non si misura con gli anni, quelli che trascorrono. Esiste un mondo che ci abita e che in qualche modo vive nella temperatura, quella stessa, quella dell'universo, perché l'anima è unica, l'anima non ha età.

L'anima non ha età, l'anima non ha tempo, l'anima non aspetta. Per questo non esiste un momento predestinato per smettere e non esistere in un momento prestabilito e cominciare. Non c'è un'età oltre la quale certe cose diventano sconvolgenti, impossibili o fuori tempo. Esiste piuttosto il momento in cui sentiamo che qualcosa deve essere fatto o qualcosa non deve essere fatto, e quello è a percezione, spesso arriva da una profondità che la ragione non reagisce e non riesce immediatamente e minimamente a raggiungere, perché l'anima

L'anima vive, ovunque e comunque, sopra il tempo, nel tempo, e allora arrivano certe domande. Sai, ormai ho 60 anni, non posso più permettermi di innamorarmi, ma da quando il permesso di innamorarmi è diventato un permesso, da quando il cuore o il desiderio di incontrare e trasformare devono sottoporsi al calcolo dell'algoritmo, l'amore non chiede la carta d'identità, non conosce il numero degli anni nascosti, né si preoccupa delle convenzioni attraverso le quali cerchiamo di organizzare la nostra esistenza. Può arrivare quando siamo giovani, quando siamo vecchi, quando pensiamo di avere già vissuto tutto, quando siamo convinti di non avere più nulla da imparare. E proprio allora può spalancare una porta che avevamo dimenticato aperta. L'amore non conosce generazioni, l'amore non conosce sesso, l'amore non conosce altro che il sentimento. Perché l'anima non ha età. Tempo zero, entourage, in tempo zero, gold, un sogno di mezza estate.

0: Levi Scapaldi, amici radioascoltatori, in quest'ultima settimana di programmazione estiva per quanto concerne il format di Tempo Zero, quindi Un Sogno di Mezz'Estate, che ovviamente tornerà a trovarci a giugno 2027, che tra l'altro la prossima stagione, almeno per i prossimi 5 anni, secondo i meteorologi, saranno veramente stati ancora più calde di quelle che abbiamo vissuto. Così, tanto per darci veramente quel friccico nel cuore. Benvenuti rigorosamente in onda in diretta, settimana di riapertura delle scuole nella provincia autonoma di Bolzano. Hanno iniziato lo scorso 7 i bambini e quindi le scuole dell'infanzia. Amici radioascoltatori, quanti di voi siete genitori o comunque vi confrontate con i bambini? C'è un nuovo messaggio di Crepè che riguarda appunto a livello psicologico e a livello sociale Paolo Crepè, incentrato sul concetto appunto dei figli che non necessitano di una performance formativa dei propri timer professionali dei genitori, bensì di essere vitali ed autentici. Quindi il valore dell'esempio e della passione, perché i ragazzi, secondo Crepè, imparano ad osservare la vita quotidianamente dagli adulti, vedendo quindi genitori che coltivano i propri interessi, inseguono i propri progetti ed entusiasmano quindi con il loro essere e credono nei propri sogni o migliorarsi nel mondo professionale piuttosto che affettivo. Li aiuta, è l'esempio quello che conta. Quindi l'educazione non è una questione, secondo Crepè, sicuramente economica e dei beni materiali accumulati, ma di ricchezze interiori, ascoltando quindi attivamente la presenza autentica del genitore nei confronti del figlio. Quindi evitare di spegnere ogni strada ai figli è fondamentale per far sviluppare la loro resilienza e quindi la loro autostima. È importante quindi, secondo lo psichiatra, costituire un ragazzo a sbagliare certe volte, cioè trasmettendo la loro capacità di affrontare le difficoltà e di rialzarsi anche da soli. La lealtà, quindi l'amicizia, l'amore verso il prossimo, si insegnano attraverso le azioni e le relazioni quotidiane. Quindi l'articolo ci mette veramente in comunicazione con questi ragazzi, perché è inutile parlare e sbraitare se poi fai l'esatto contrario tu adulto di quello che magari dovresti provare a sperimentare e dare quindi il senso a tuo figlio. Quante volte magari vi sarà capitato di dire ai vostri figli: adesso allontanati dallo schermo dello smartphone, basta, esci da quella camera. Quante volte l'abbiamo detto? Ma quante volte però allora il genitore o l'adulto, magari a tavola o mentre sta parlando con un commensale o con un amico, ha il faccione piuttosto che gli occhietti davanti agli occhi dello smartphone? Quindi è normale. Secondo Crepè, quindi, l'adolescente, il giovane, sicuramente si pone questa domanda: se già lo fa l'adulto, quindi in questo caso mio padre, perché non devo farlo io? Perché non devo comportarmi anche io? Il succo del discorso è che il ragazzo emula il genitore, nel bene e nel male. Dare quindi la possibilità al figlio di trovare una strada spianata non lo metterà mai in condizione di poter sbagliare e rialzarsi da solo. Il tutto e subito non funziona. Qualunque cosa i nostri ragazzi debbono desiderarla, il tutto e subito non esiste, perché li deframmenta. Ecco, avete presente il computer? Ecco, li disintegra e diventeranno adulti non soltanto poco coscienziosi ma anche poco maturi, perché la vita a quel punto penseranno che tutto è dovuto e quindi il successo proprio come un like piuttosto che un influencer: ho successo semplicemente perché ho quel like o magari perché, che ne so, migliaia di persone mi seguono, se non fanno come dico io mi incazzo e quindi alla fine avrò dei comportamenti smodati. Amici miei, è un po' il discorso che anche in Tempo Zero Entourage abbiamo affrontato tante volte a livello comportamentale con i nostri psichiatri, e siccome questa settimana inizia la scuola, mi raccomando, buon anno scolastico 2026-27 e ovviamente buona vita. Perché sono gli anni migliori, adesso non ve ne rendete conto, però lo sono, veramente. Ci prendiamo la nostra primissima pausa, li vedo pronti dall'altra parte del videowall, e poi torniamo subito in syndication.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: tutti insieme, tutti i nostri meravigliosi sogni. Di mezza estate. Tempo Zero Gold.

Perché nella vita esistono forze, forze circolari. Ci sono forze in gioco che non ci riguardano completamente, forze che non ci appartengono certe volte. Non ci appartengono nel senso ordinario del termine, appartengono ad una dimensione misteriosa, meravigliosa, dell'esistenza. Una dimensione che sembra essere qualcosa da noi sopra qualcosa di noi. È la stessa dimensione che ci ha condotto a una vita, quando ancora non avevamo un nome, una storia. Non avevamo una coscienza e una volontà. Quando eravamo nel ventre della nostra madre e nel decidere della nostra esistenza, sarebbe stato troppo facile. Eppure qualcosa accadeva, qualcosa ci stava formando, costruendo, orientando verso l'esistenza. Perché l'esistenza è magia. È qui che torna il discorso dell'anima. Proprio qui, indissolubilmente. La forza è quel mistero indissolubile che ci fa vivere. Non è sempre la nostra esistenza. E se così non fosse, non riusciremmo a vivere noi stessi ciò che siamo per vivere ancora, ancora infinitamente. Antonio Ruben, un sogno di mezza estate.

Il risveglio non ha a che fare con il tuo intelletto. Magari lo hai pensato, ma non è proprio così. Il risveglio non c'entra con il tuo intelletto, è la vita, è l'essenza. Alcune delle persone più colte restano intrappolate nell'illusione costruendo argomentazioni che difendono proprio con dei muri. Muri della loro prigione. Il vero risveglio comincia con la fame, con una sete instancabile, incessabile di verità, anche quando è scomoda. Non riguarda l'avere tutte le risposte, ma il coraggio di mettere in discussione tutto ciò che ti è stato detto. Il risveglio non è un privilegio degli intelligenti, è la chiamata di chi crea. Levison, un sogno di mezza estate, sulla tua antenna nazionale.

Non è il tempo a cambiare le cose. Il tempo cambia noi. Il tempo non ha colore né età. Lui segna l'età passando, giocando, informandoci. Sono i gesti che cambiano nella nostra maturità. Siamo noi, passo dopo passo, a diventare persone diverse. Non migliori, non peggiori, ma diverse. Il tempo c'entra poco se un rapporto è in naufragio. Sono i gesti. A volte basta cambiare prospettiva per vedere una strada dove prima sembrava esserci solo il muro. Le cose più belle arrivano quando smetti di rincorrerle e inizi semplicemente a vivere, perché ogni giorno porta con sé una nuova possibilità. Sta a noi scegliere se coglierla oppure no. Non servono grandi occasioni per fare la differenza. Spesso basta un piccolo gesto al momento giusto per essere liberi. La vita non chiede di essere perfetta, ma di essere autentica. Ci sono momenti che durano un attimo e ricordi che durano una vita. Non guardare soltanto quando e quanto manca per arrivare. Guarda anche quanta strada hai già percorso e goditi il viaggio. Divison.

A volte il momento giusto non esiste. No, non esiste. A volte il momento giusto siamo noi a doverlo creare. La felicità non fa rumore. Quando arriva, si fa riconoscere. Ogni passo, quello più piccolo, può portarti più lontano di quanto immagini. Ciò che conta davvero quindi non è avere tutto, ma saper volare e imparare ad abbracciare e capire ciò che si ha, perché le giornate cambiano quando cambiamo noi il modo di guardarle, perché non tutti i giorni saranno speciali, ma in ogni giorno puoi esserci e può essere qualcosa di speciale. A volte perdere una strada significa finalmente trovare la propria strada. Il futuro non si aspetta e non aspetta te, si costruisce ogni giorno nella vita. Quando un sorriso può durare un secondo, ma lasciare quindi un ricordo molto più lungo, perché le occasioni spesso bussano piano. Bisogna solo avere il coraggio e l'orecchio per capire e aprire quella porta con un orecchio giusto per ascoltare il tocco. E non importa quanto vai veloce, non smettere mai di andare avanti, perché ci sono persone che entrano nella nostra vita per un momento e riescono a lasciare qualcosa per sempre. La vera forza non è quindi cadere, ma scegliere di rialzarsi ogni volta. A volte basta una canzone per trasformare un momento qualunque in un ricordo speciale, in un tempo da ricordare. E perché il tempo passa, passa comunque. Tanto vale riempirlo di qualcosa di speciale, di cose che ci fanno stare bene, sempre e comunque nella vita. Perché la vita è una danza. Muoviti, balla, nonostante i dolori e le spine che ti potranno pungere. Mi sonna.

0: Kima Bare. Ne parlavamo qualche mattina fa qua in Syndication sulla nostra antenna nazionale. In tempo zero everyday, due bagnini, anzi vi aspetto dal lunedì al venerdì nel morning show più ascoltato dell'Italia con la nostra Syndication nazionale. Ne parlavamo, dicevamo, qualche settimana fa e qualche mattina fa sul fatto degli scenari apocalittici. Io sono uno di quelli, cioè io il bicchiere non è mezzo vuoto ma è semplicemente desertico, ecco. Io sono assolutamente uno di quelli che vede il suo bicchiere assolutamente vuoto, sono un pessimista nato, questo è un dato di fatto, molto probabilmente per quello che poi mi sorprendo quando le cose vanno bene, mi incazzo veramente ferocemente quando le cose non vanno meno bene, mettiamola così, e poi rimango veramente sorpreso con il grande affetto crescente. Ad esempio anche in questo primo semestre del 2026 ci avete premiati, i format di Tempo Zero sono ancora i primi in Syndication in tutta l'Italia, quindi grazie veramente di cuore. E dalla prossima settimana entreranno ben 32 nuove antenne collegate FM e DAB. Questo io, tanto per dire, mi sorprendo proprio come un bambino che sognava nelle corsie degli ospedali di diventare uno speaker, una voce nazionale, e ci sono riuscito in mezzo ai grandi. Comunque, scenari apocalittici a parte, ci sono quelli che sono pessimisti, a parte il fatto che in questa settimana dal 14 al 20 settembre, ormai avendo riaperto le scuole, allora per antonomasia vai in blue vacation, perché comunque sei stato in vacanza, le cose, devo tornare alla normalità, devo tornare a lavorare, mamma mia che palpebre, ok, va bene. Però insomma il link che vi ho condiviso nella pagina ufficiale, l'approfondimento sul benessere psicologico pubblicato da salute.it, cioè il contenuto si concentra sulla sull'essere catastrofici, sul meccanismo appunto a livello mentale che ti fa ripetere sempre le stesse cose. Perché la mente quindi anticipa il disastro? Cioè the apocalypse now. Ecco, il nostro cervello, secondo lo studio, ha inclinazione naturale a dare priorità agli scenari di pericolo per garantire appunto la sopravvivenza. Immaginare quindi lo scenario peggiore, che cosa fa? Fa concedere, creare alla mente le ipotesi peggiori e preparare quindi o proteggere prevalentemente dal dolore e dalla delusione. Dici così, penso male per non pensare peggio, perché se mi capita peggio a quel punto, ecco, insomma, sono più o meno preparato, anche se non lo si è mai. Perché secondo la psicologia cognitiva, quindi come nei modelli del premio Nobel Danny Cash, quando ci troviamo di fronte quindi ad un'incertezza scottante o un sistema di pensiero autentico e automatico, rapido piuttosto che istintivo, che spesso però genera risposte di ansia prima ancora che intervenga la valutazione logica, quindi il sistema 2. Pensate quanto è complicato il nostro cervelletto, insomma il tostapane. Perché insomma le trappole esistono, ma sono quelle cognitive, e avremo due ipotesi che poi il cervello ha sempre quelle: interpretare un piccolo intoppo o errare con un fallimento assoluto, quindi trasformare un singolo imprevisto in una vera e propria catastrofe, una catena di disgrazie quasi inenarrabili. Quindi presumere che gli altri abbiano opinioni o giudizi negativi, ad esempio, nei nostri confronti, senza proprio concentrazione e concretezze. Non sappiamo perfettamente, a meno che non ce lo dicano, che tipo di pensiero hanno su di noi. Quindi spunti pratici, e perché c'è anche una soluzione, almeno secondo lo studio, almeno ci proviamo. Cercheremo quindi magari di spostarsi nella domanda, cioè cosa succederebbe se incredibilmente le cose andassero meglio, e la domanda cosa posso fare adesso io e quindi come posso agire. Scrivere scenari alternativi, cioè quando si formula automaticamente uno scenario negativo e catastrofico, fermarsi un'immagine e quindi annotare anche un'evoluzione positiva, o semplicemente diciamo una neutra, che ti può aiutare anche quella. Fare una pausa, fare un respiro profondo, la tecnica del 1-2, cioè inspira ed espira, analizzare i fattori oggettivi per dare spazio al ragionamento logico e quindi ridimensionare l'impatto emotivo immediato. È difficile, eh? È difficile, ma si può fare. Cercare quindi non di aggrapparsi al sì, vabbè, voglio essere assolutamente un positivista, eh? Cercare di vedere il problema come un'opportunità, Questo sì, sicuramente è una tecnica, ma oggettivamente dovremmo provare a cercare di capire che le cose possono funzionare. Non è che va tutto storto, soltanto che quando sei veramente in tela di braghe sembra che tutto vada storto, ma in realtà l'atto pratico non è proprio così. Quindi cercare anche con la tecnica di respirazione potrebbe essere un'idea. Andiamo a condividere, amici radioascoltatori, durante la pausa pubblicitaria, quindi l'articolo di riferimento in collaborazione con la nostra testata giornalistica. Dai che ce la facciamo, e non facciamoci prendere dalla Blue Vacation, perché comunque le vacanze tornano, se tornano, dai, anche mordi e fuggi, visto che gli italiani ormai ci stiamo specializzando nei fine settimana piuttosto che la giornata alla gita fuori porta, che costa di meno e ti permette comunque di rilassarti e di ricominciare la settimana in scioltezza, nel migliore dei modi. Dai, facciamo un po' quegli audio motivazionali. Francesca, tu dall'altra parte del video mi hai raccolto una marea di messaggi. Ciao Simone, aspetta un attimo prima di dare la linea all'emittente. Simone, sono Federica dalla provincia di Firenze, grazie per le belle parole. C'è Antonello che dice: Simone, sono proprio come te, sono assolutamente una persona che vede tutto nero. Simone, sarò anche un ottimista, però qua anche nelle situazioni peggiori cerco di avere il sangue freddo. Ecco, anche questo sicuramente. Ludovic, ciao, grazie veramente per il suggerimento. C'è Alfredo che scrive: Simone, ciao dalla provincia di Ancona. Sì, cerco di non essere pessimista, soltanto che quando le cose vanno veramente male ti fai due domande. Lo so, perché poi alla fine sembra veramente tutto nero. Li vedo pronti, dicevamo dall'altra parte del video, dai che ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa in quest'ultima puntata stagionale estiva per Tempo Zero, un sogno di mezz'estate. E la prossima settimana si chiude l'estate, perché insomma arriva il 21 settembre e apriremo ufficialmente la nuova stagione radiofonica di tutti i format del brand di Tempo Zero, e sarà la mia 15ª stagione a livello artistico. A tra pochissimo, fermi lì.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: I nostri meravigliosi in un sogno di mezza estate.

volte la vita non ci toglie qualcosa per punirci, ma per costringerci a scoprire quanto siamo capaci di andare avanti, anche senza ciò che pensavamo fosse indispensabile. Non tutte le persone che perdiamo sono una perdita. Alcune se ne vanno semplicemente perché hanno già dato tutto ciò che potevano darci, lasciandoci in cambio una lezione che capiremo soltanto molto tempo dopo. Abbiamo passato troppo tempo a cercare risposte negli altri, dimenticando che alcune domande hanno bisogno soltanto di un po' di silenzio per trovare finalmente il loro spazio. Quindi crescere significa anche smettere di spiegarsi a chi ha già deciso di non capire, perché arriva proprio quel momento, un momento in cui la propria serenità vale molto più del bisogno di avere ragione. Così ci sono giorni in cui che sembra che tu di fronte a passi avanti, ma anche restare in piedi. In piedi dopo tutto quello che abbiamo attraversato. È una forma di coraggio che spesso dimentichiamo di riconoscere a noi stessi. Philibert, un sogno di mezza estate.

Il tempo non cancella le ferite. Rimangono quelle stupende e meravigliose cicatrici. Il tempo ci insegna e ci convince a prenderci cura di sé e soprattutto a non permettere a ciò che ci ha fatto male di decidere chi saremo domani. Sarebbe troppo comodo. La felicità non arriva sempre facendo rumore. A volte entra nella nostra vita in punta di piedi, attraverso una persona, una canzone, un tramonto o semplicemente un momento in cui ci accorgiamo di stare bene, senza sapere esattamente perché. Non avere paura quindi dei cambiamenti. Spesso la vita cambia strada proprio quando noi continuiamo a guardare quella vecchia, convinti che sia l'unica possibilità. Imparare quindi a lasciare andare non significa smettere di amare o dimenticare ciò che è stato. Significa accettare che alcune cose possono essere importanti per noi e allo stesso tempo non appartenere più alla nostra vita. Eleonor, un sogno di mezz'estate.

Rockman, Elton John, in un meraviglioso sogno di mezz'estate sulla nostra syndication nazionale, sulla nostra antenna nazionale. E come dicevamo, siamo arrivati all'ultima puntata stagionale dell'estate. Stagionale dell'estate, ecco, 14-20 settembre 2026. E spesso ne abbiamo parlato anche in Tempo Zero Entourage, in queste mattine in Tempo Zero Everyday, tutte le mattine. Vi aspetto ovviamente in syndication dal lunedì al venerdì, qua sulla nostra onda. E spesso appunto abbiamo parlato, soprattutto in questi giorni, del rientro dalle vacanze, della classica bull vacation, che in genere dura dai 5 ai 10 giorni. Se dura di più è un'altra cosa, è depressione bella e buona, però generalmente la blue vacation appunto ti fa rifiondare e a ripiombare nella routine di sempre. I problemi comunque più o meno te li porti sempre comunque alle spalle anche in vacanza. Ma attenzione, quest'anno, proprio sul finire dell'estate 2026, è stata condotta una ricerca anche nei confronti dei cosiddetti vacanzieri. Ci spostiamo su Vanity Fair, il riflette i dati di diverse indagini sul benessere psicologico condotto durante appunto la stagione estiva, a prescindere dalle ferie, quindi oltre. C'è un risultato abbastanza importante, perché nonostante la pausa estiva sia tradizionalmente associata al riposo, circa un italiano su tre, oltre il 34%, ha dichiarato che appunto di rientrare dalle ferie percependosi psicologicamente e fisicamente più stanco rispetto a quando è partito. Le cause principali del paradosso sono le seguenti. Allora, il corteggiato delle aspettative, cioè tutte le aspettative di recuperare a livello psicofisico, sole, magari mare, due o tre ore di settimana d'estate, crea veramente una forte pressione emotiva, secondo lo studio, perché quando le vacanze viene vissuta come appunto l'unico momento dell'anno in cui staccare davvero la spina, il timore di non sfruttarla al massimo è in agguato, e quindi di non riuscire a rigenerarsi genera ansia e frustrazione. Iperprogrammazione, ossia spesso le vacanze si trasformano in una lista infinita di impegni, spostamenti, eventi, attività sociali. Invece di rallentare i ritmi mentali, si mantiene lo stesso modello di perfezione, di performance produttiva che si applica durante appunto tutto l'anno. Ma c'è anche l'incapacità di disconnettersi a livello digitale, perché molti

infatti lavorano e lavoratori faticano a staccare completamente la spina dai dispositivi digitali. Quindi le notifiche, le email del lavoro o l'esposizione continua ai social media impediscono alla mente di entrare nella fase di vero e proprio riposo fisico. C'è anche la difficoltà gestionale economica e delle attività, quindi anche a livello emotivo. Quindi aumentati i costi, ecco, di gestione della logistica familiare e dinamiche relazionali, quelle appunto intense, la convivenza 24 ore su 24 che mettono alla prova veramente equilibri familiari e di coppia, un po' come purtroppo il vecchio lockdown nel 2020-2021, quante coppie sono scomparse, sono scoppiate, purtroppo certe volte capita anche in vacanza. Quindi coincidono negativamente nel relax percepito, perché durante il periodo di lavoro ci si incontra sì, ma non troppo, perché comunque poi ognuno ha i suoi impegni, si torna a casa, generalmente poi c'è da stare dietro ai compiti dei figli, le attività sportive, magari anche della coppia, ci si ritrova magari la sera, ci si racconta la giornata, ma 24 ore su 24 come si fa? Si scopre che abbiamo il partner e il partner comunque ha i suoi difetti, ha i suoi modi di fare e i suoi impegni, le sue eventuali ragionamenti che noi abbiamo un po' allontanato durante l'anno. Ecco, c'è anche la sindrome del rientro, appunto questa famosa Blue Vacation, con l'avvicinarsi appunto di questi di queste vacanze che invece si allontanano, la nostalgia, l'ansia, la prestazione legata al ritmo e alla routine professionale e alla gestione dello stress quotidiano. Nei più giovani, fascia dai 20 ai 34 anni, questa sensazione è accentuata dalla percezione di essere intrappolati in cicli di performance continue. Ci sono però dei contrasti, perché come contrastare questo momento, questo post ferie? Allora, per prevenire questo fenomeno, la psicologia moderna suggerisce di non trattare il benessere come un evento straordinario, ma anche stagionale, ma di integrarlo tutto l'anno, le micro pause di cui abbiamo parlato tanto, soddisfare i momenti di riposo durante tutto l'anno, anziché concentrare il riposo delle energie in un singolo mese. Ecco, tenersi uno o due giorni di margine a casa prima di riprendere immediatamente il lavoro per riabituare gradualmente il ritmo ordinario, la riduzione dei ritmi e ma anche delle prestazioni, perché accettare che le vacanze più semplici possono finire, anzi finiscono e non si può vivere in vacanza. Accettare quindi che vacanze più semplici e meno ordinarie all'intrattenimento o continue alle varie prestazioni di un'immagine del social media ci possono fare solo del male. Perché continuare quindi a condividere costantemente quello che abbiamo fatto, quello che non c'è bisogno? L'importante è cercare di vivere, di averle vissute, al di là di tutto, comunque sia, è stata la nostra esperienza. Non deve diventare una gara a chi acchiappa più like e chi ha vissuto la vacanza migliore, più performante. Ma guardate che ci dobbiamo stressare anche per le vacanze. Ma guarda un po' come siamo ridotti. Signori e signori, il phone con Gio-

pensieri, parole d'autore che anche in questa estate 2026 si sono tinte di varie tonalità, di abbronzatura per tutti coloro che sono andati in vacanza, ma anche chi non è andato in vacanza, perché noi abbiamo tenuto compagnia come ogni anno a tutti indistintamente. Noi ci siamo stati e ci siamo comunque, come lo saremo ovviamente la prossima settimana su questa antenna nazionale. Questa è stata l'ultima puntata a livello estivo di Tempo Zero, un sogno di mezza estate, il quale la prossima settimana fino a quest'ora tornerà ad essere Tempo Zero Gold, pensieri parole. E quindi la prossima settimana, dal 21 settembre, si aprirà per me la 15ª stagione radio televisiva, quindi la 15ª stagione a livello artistico. Vi ringrazio veramente di cuore per le migliaia di messaggi che sono e stanno arrivando, anche in occasione del Disability Factor. Grazie veramente di cuore, un successone, grazie a ognuno di voi per esserci e per esserci stati. Amici radioascoltatori, quindi li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi. Tra l'altro la prossima settimana torneranno i colleghi che riprenderanno a livello di regia all'RUA 24orenews.it e poi a livello televisivo i fonici e i cameraman torneranno, quelli canonici e gli stagisti dell'estate torneranno la settimana, la prossima estate. Mi raccomando, amici stagisti, che poi vedrete che tornerete più riposati che mai con le vostre nuove avventure. Ci racconterete quello che avete combinato a livello di strategie, quindi di studio nelle vostre università. Noi siamo qua, vi aspettiamo, mi raccomando. Amici, grazie veramente di cuore, ci sentiamo la settimana prossima dal 21 per aprire la 15ª stagione di Tempo Zero. Un abbraccio.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: davanti a me.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Come disse Guglielmo Marconi, da quando ho scoperto la radio non guardo più la televisione. Forse non era proprio così, ma resta il fatto che la radio ti fa sognare. E se poi la radio è antenna web, il sogno non finisce mai. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Iniziamo il programma, tante belle canzoni italiane e senza perderci in chiacchiere andiamo a presentare i primi quattro brani. Lucio Battisti, Ancora tu. Emma e Loredana Bertè, Che sogno incredibile. Renato Zero, Mi vendo. Tiro Mancino, Immagini che lasciano il segno. Prima di dare il via, il mio buon ascolto.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

Andiamo avanti senza interruzione e ci andiamo ad ascoltare le seguenti canzoni. Gaia, Calma, Eugenio Finardi, Musica Ribelle, Franco 126, Miopia, Elisa, o forse sei tu.

Sei all'ascolto di Antenna Web. Bella questa scaletta musicale, molto variopinta, si continua la grande con i Modà. Stella cadente, Giordana Angi, Ti vorrei adesso, Samuele Bersani, Lo scrutatore non votante, poi Enula, Contorta.

0: Dar.
1: Abbiamo ancora 15 canzoni da ascoltare. Mi dicono di no. Forse 10. Ancora un no. Ho capito, siamo arrivati alle ultime 3, che sono Ricky Gianco, Uomini non parlate più, Giuni Russo, La sua figura, infine Roberto Vecchioni, Archeologia.

0: musica dello stivale è su Antenna Web.
1: Chissà perché ricordo te stasera.

siamo arrivati alla conclusione del programma. Un grande grazie da parte mia e un risentirci per la prossima volta, sempre qui su Antenna Web ad aspettarvi. Un saluto a tutti!

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Oggi seconda puntata dedicata a un trittico di tre, appunto, trittico, e parliamo dei gatti nell'arte. Abbiamo visto i gatti nella storia del Medioevo brevemente, abbiamo anche visto tutti i miniaturisti dell'epoca, e quindi i miniaturisti del Medioevo, quelli francesi e quelli inglesi. Iniziamo a descrivere i grandi pittori che hanno appunto rappresentato il gatto nei loro quadri. Mi dispiace, e lo sottolineo per l'ennesima volta, che purtroppo non potete vedere le immagini, io sì, perché il tutto è tratto da questo grande libro che si intitola I gatti nell'arte, scritto da Stefano Zuffi. Andiamo a vedere il quadro di Pietro Lorenzetti, che è proprio L'ultima cena. E è stato dipinto intorno al 1315-1319 e si trova nella Basilica di Assisi inferiore di San Francesco. Noi, come sapete, siamo una radio d'Assisi, insomma, questo mi rende orgoglioso. Chi è che non è stato a Assisi almeno una volta, insomma, spero che abbiate visto e che vi sia rimasto impresso questo quadro. Tra le più antiche raffigurazioni dell'animale nel Medioevo, quella di Pietro Lorenzetti si discosta da esempi analoghi, in cui il litigio tra un cane e un gatto per la spartizione degli avanzi della cena è posto in parallelo alla maledizione del peccato originale, per la cui soluzione nella sala attigua Giuda ha dovuto tradire Cristo e quest'ultimo presto si sarebbe immolato per redimere l'umanità intera. In questa raffigurazione solamente il cane sembra intento a ripulire con gran voracità le scodelle che i servi hanno riempito di scarsi, a quanto pare, residui. Il gatto invece appare più interessato a godersi il calore proveniente dal fuoco del camino che appunto a disputarsi il cibo. Commettono peccato invece i due giovani incuranti degli ammonimenti evangelici di non gettare ai cani i resti della sacra cena. Ugolino di prete Ilario è un quadro che si trova ad Orvieto e si intitola La Natività della Vergine. Si trova a Orvieto nel Duomo. Nel grandioso ciclo di affreschi per la tribuna del Duomo di Orvieto sono presenti numerosi gatti, alcuni irritati, altri più pacati. Il pittore mosaicista orvietano Ugolino di prete Ilario, già autore della decorazione della cappella del Santissimo Corporale, li ha inseriti a più riprese e in diversi episodi, dalla nascita della Vergine dell'Annunciazione. Nella scena raffigurata, appunto, gli animali domestici scorazzano liberamente nella camera del partoriente, le odierne prescrizioni igieniche lo impedirebbero in maniera categorica, eppure tutte le donne presenti non sembrano preoccuparsene particolarmente, anche Sant'Anna, che dobbiamo immaginare stremata dalla fatica pare più assorta a riprendere le forze con un pasto caldo che a dare ascolto al gatto, che per chiedere un boccone si aggrappa alla tovaglia e rischia di far rovesciare tutte le stoviglie. Nicolò Miretto e Stefano da Ferrara, un quadro dipinto nel 1420, si trova a Padova nel Palazzo della Ragione. Tra i più bei cicli profani medievali, la complessa sequenza di affreschi che orna il Palazzo della Ragione di Padova risale perlomeno nelle scene iconografiche a Giotto, coadiuvato dalla consulenza di Pietro d'Abano, che era un filosofo, un astrologo e un medico. Quasi completamente distrutti da un incendio del 1420, vennero restaurati da Nicolò Miretto e da Stefano da Ferrara, che ripristinarono le 333 scene illustranti la dottrina degli influssi, esercitati e ispirati al basso rilievo del portale della Basilica di San Marco a Venezia. Il rigore dell'inverno in questo quadro è contrastato dal vecchio grazie al tepore del focolare ed è prontamente attizzato dalla donna, dal calore del bambino che gli offre una ciambella e dalla presenza di due animali domestici, un cane e un gatto, anch'essi pronti a scaldarsi al fuoco. Il felino però non sembra gradire particolarmente la presenza dell'altro, che al contrario pare accucciato in una posizione di sottomissione. Molto bello questo quadro. Andate a vederlo, si trova a Padova nel Palazzo della Ragione. Un pittore piemontese o della Savoia, non si sa bene chi ha dipinto questo quadro, un altro quadro veramente bellissimo, che si trova nel cortile del castello di Isogne in provincia di Aosta. Di origini medievali, ma notevolmente modificato durante il XV secolo, il castello di Isogne apparteneva al vescovo di Aosta prima di passare alla famiglia dei Chalant. Solo sotto il bleto di Chalant il maniero assunse l'attuale aspetto, in cui si combinano gradevoli ricordi tardogodici con una prevalenza di gusto proto-rinascimentale. Particolarmente espressive sono le scene affrescate nel portico d'ingresso, raffiguranti scene ed episodi tratti dalla vita quotidiana, dalla bottega del sarto alla macelleria, dalla farmacia al mercato, dal fornaio al salumiere. Proprio per questa ragione non poteva mancare il nostro amico animale, che è parte integrante dell'esistenza di tutti i giorni. Nell'episodio raffigurante il corpo di guardia in riposo con le armature e le armi appese, un quieto gatto è appisolato sotto la tavola proprio mentre si sta sviluppando tra i commensali una zuffa feroce. La tranquillità del felino conferma la sua filosofica indifferenza e la sua sostanziale superiorità rispetto alle banali vicende umane. Un altro quadro fantastico è una miniatura, è un anonimo miniatore, e questo quadro si trova a Londra e nella British Libreria. È una pagina assolutamente straordinaria, un capolavoro di invenzione creativa e di minuziosa attenzione al dato naturale. La scena dell'Annunciazione trasforma la casa di Maria a Nazareth in una favolosa reggia gotica, con guglie, portici, scale, balcone e terrazze da cui si affacciano antichi profeti e dove zampettano i più diversi animali. Dalla scena architettonica della metà superiore del foglio si scende poi alle fantastiche volute vegetali che racchiudono figure umane, insetti, ancora animali, in una fantasmagorica di forme e colori. Non possono mancare, e proprio nel luogo più sacro e intimo della dimora, il cane e il gatto, nella proverbiale contrapposizione. Da secoli essi si contendono il privilegio di vivere accanto all'uomo, e qui sembra che a prevalere possa essere proprio il gatto, persino leggermente più grande del cagnolino. Un dettaglio, scusate, sapete, sono un pochino dislessico e quindi ho difficoltà magari a leggere certe parole. Un dettaglio, dicevamo, mentre il cane ha il collare, che è un simbolo di sottomissione o, se preferiamo, di fedeltà, il gatto conferma la sua atavica libertà da ogni imposizione. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andremo a vedere i miniatori fiamminghi e quindi un quadro, appunto, che raffigura moltissimi animali, fra cui ovviamente un gatto. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri, a tutti pazzi per Fido. Oggi seconda puntata di questo trittico dedicato ai gatti nell'arte. Siamo arrivati ai miniatori fiamminghi. Questo quadro si trova a Venezia, nella Biblioteca Nazionale Marciana. Il più antico modello delle tre Eures de Duc de Berry e dipinto dei fratelli Limburg, funse, certamente da stimolo per i miniatori che realizzarono il breviario per il cardinale Domenico Grimani. Il testo portante e i cicli di illustrazione sono preceduti da un calendario per immagini, le cui scene sono racchiuse in cornici dal sapore ancora tardo gotico. In questa raffigurazione del mese di febbraio, mentre il cielo che si staglia sopra il paesaggio nordico è solcato dal carro del sole, la famiglia cerca di ripararsi dal gelo nella propria casetta adiacente al pollaio. La donna è intenta a filare e l'uomo si riscalda al focolare. Il bambino si lascia andare ai suoi bisogni osservando una gallina. Il compagno delle comodità, del calore, degli ambienti domestici e degli esseri umani fa la comparsa sull'uscio anche un gatto grigio tigrato. Un maestro a razziere parigino. Questo quadro si trova al Museo Nazionale a Shan A. Scusate, al Museo Nazionale de Montaigne Âgé de Tresse de Cluny. Il gatto e il filo, irresistibile attrazione. Matasse, gomitoli, rocchetti, fiocchi, nastri filati sono fra i giochi prediletti dei mici di casa. Una predilezione che inizia con dei piccoli disastri dei gattini di pochi mesi e prosegue per l'intera esistenza felina. Quando la distruzione delle stoffe o l'inestricabile garbuglio dei fili vengono perpetrati con tutta l'esperienza, la sistematicità, il peso e le unghie del gatto adulto. L'arazziere parigino, in questo capolavoro dell'arte della tessitura, di sognante atmosfera gotico cortese, inserisce fiori, erbe, frutti, uccelli ed altri animali per dare l'immagine di un rigoglioso giardino primaverile, teatro dell'incontro tra la dama filatrice e il meditabondo giovane intellettuale. Un tocco di sorridente verità è il gattino bianco che si accanisce sulla spoletta del filo e che cerca di trattenere tra le zampette in una tipica posa rovesciata sulla schiena. Adesso passiamo al Rinascimento felino e la riscoperta del gatto dallo studiolo degli umanisti fino alle sacre famiglie. Beh, in questo, diciamo così, comparto di quadri troviamo dei grandissimi pittori come Antonello da Messina, Domenico il Ghigliardaio, Pinturicchio, Leonardo da Vinci addirittura, Giulio Romano, il Tintoretto e molti altri ancora. Ovviamente non potremo vederli tutti, perché il libro è veramente molto grosso, ma insomma gli dedichiamo tre puntate e soprattutto insomma cerchiamo di andare per comparti. Se per lunghi secoli la superstizione medievale e la paura del demonio gettano una luce sinistra sui gatti, il Rinascimento ne riabilita le innate doti di eleganza, di grazia, di sensualità, ma anche di pazienza e di calma.
Anche per il gatto, insomma, il Rinascimento è una vera e propria conquista intellettuale, si può dire una rivoluzione culturale nell'ormai millenaria storia della coesistenza con l'uomo, grazie agli interventi di alcuni tra i grandi protagonisti delle arti e delle lettere. Infatti, la riabilitazione del felino domestico passa soprattutto attraverso le parole dei poeti e i dipinti dei pittori del XV e del XVI secolo. Il gatto, per gli intellettuali dell'umanesimo europeo, non è né un dio né un demone, e la sua funzione pratica di acchiappatopi risulta sostanzialmente irrilevante. Viceversa, il gatto è una continua fonte di emozione e di meditazione, esprime al tempo stesso un senso di libertà e di pace, di indipendenza e di mistero. Diventa l'animale prediletto per chi ama la concentrazione, lo studio, la quiete, ma anche un pizzico di geniale imprevedibilità. Così troviamo un gatto bianco accoccolato pacificamente nello studio di San Gerolamo, che è un dipinto da Antonello da Messina, come proprio un vero e proprio paradigma dello studioso. Leonardo da Vinci, animato da un senso veramente cosmico della bellezza della natura, è stato uno dei più espliciti ammiratori dei gatti che la storia ricordi. Oltre ai fenomenali schizzi con cui ha cercato di fissarne le movenze, le pose flessibili, eppure straordinariamente eleganti e naturali, Leonardo ha ripetutamente progettato di dipingere una Madonna col bambino e un gatto, limitandosi purtroppo a meravigliosi disegni preliminari, adattati poi ad un capolavoro come La dama con l'ermellino, in cui l'animale, in braccio all'affascinante fanciulla, ha in effetti le dimensioni di un gatto più che di un mustelide. Sempre a Leonardo dobbiamo poi la perentoria definizione di capolavoro per ogni piccolo felino. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Fido, e nella prossima puntata termineremo questo trittico dedicato ai gatti nell'arte. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici e ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata, dove termineremo questo breve accenno nei gatti, nell'arte, quindi nei grandi quadri dei grandi pittori dell'epoca. Siamo arrivati al Rinascimento, ovviamente dovremmo dedicare 200 puntate per parlare di tutto, ma insomma, una bella infarinatura l'abbiamo data dal Medioevo fino al Rinascimento, che termineremo nella prossima puntata. Ovviamente per sommi capi. Marco Bottieri vi saluta e vi ricordo sempre la mia email dove potete scrivermi per qualunque cosa vi venga in mente, marcobottieri@libero.it. Un caro saluto a tutti e l'appuntamento è per la prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Hi to all listeners of Antenna Web. Nigmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

0: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questo è Pillole di Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Svuota tutto.
6: Hai per organizzare una sveglia.

0: ordine.
1: Ovvero come trasformare soffitte, garage, armadi straboccanti in un mercatino di quartiere super redditizio.
2: Sono pillole di AI.
0: Succede a tutti. Apriamo il garage o la cantina e ci ritroviamo davanti ad anni e anni di stratificazioni di oggetti inutili.
1: Un incubo da accumulo seriale. Vecchie lampade, soprammobili improbabili regalati dalle zie, strumenti musicali.

0: Regali mai suonati e pili di vestiti usati due volte.
1: E quando decidi di fare il grande evento svuota tutto, ti blocchi subito su due problemi giganti. Primo, a quanto vendo quella cavolo di sedia del 1995?
0: E soprattutto, come faccio a farlo sapere ai vicini senza dover stampare a mano 100 foglietti tristi attaccati coi pezzetti di nastro adesivo sui pali della luce?
1: Ma prima di rassegnarvi a regalare tutto o a portare cose ancora buone in discarica,
0: l'intelligenza artificiale visiva ci fa da stimatore d'aste professionista direttamente dal telefono.
1: Il primo superpotere per fare i prezzi giusti si ottiene combinando Google Lens e l'interrogazione con Price AI.
0: Inquadrate la vecchia macchina da scrivere, il quadro impolverato o la bicicletta da passeggio con la fotocamera.
1: L'AI riconosce al volo la marca, il modello esatto e l'anno di produzione, scansionando i mercatini dell'usato di tutta la rete.
0: Vi sforna in 3 secondi il prezzo medio di vendita dell'usato.
2: Questo pezzo vale 25 euro nei mercatini di zona. La sedia invece la puoi mettere a 15.
1: Ecco, niente più cifre sparate a caso al ribasso o prezzi astronomici che spaventano i compratori. Fissate il valore ideale al centesimo. E per quanto riguarda invece la promozione del vostro mercatino di casa per far venire tutta la zona?
0: Lì sfoderiamo la magia di Canva Magic Studio. Scrivete semplicemente in un prompt di testo: crea una locandina colorata ed elegante per un mercatino dell'usato di quartiere sabato prossimo con orario 9:18.
1: E l'intelligenza artificiale vi genera al volo i volantini, i cartelli per le frecce di direzione e post perfetti per i gruppi social di quartiere.
0: In 5 minuti avete materiale promozionale con una veste grafica d'impatto, pronto da stampare o condividere su WhatsApp per riempire il vostro garage di acquirenti curiosi.
1: E naturalmente tutto questo può essere utilizzato anche per i nostri amati mercatini delle pulci. Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per organizzare un mercatino vi aiuta a dare una seconda vita alle cose che in realtà non si usano più, liberando veramente un sacco di spazio a casa.
0: Perché fare decluttering fa bene allo spirito, all'ambiente.

0: Camminando per le strade della sua Sicilia d'infanzia, Silvestro ritrova sapori, odori, modi di dire che credeva aver dimenticato. Ricordi che gli affiorano con una vividezza sorprendente, quasi fossero rimasti in attesa, intatti per tutti quegli anni di lontananza. Le conversazioni con la madre, con i vicini di casa, con conoscenti di un tempo, riportano a galla un intero mondo di relazioni, di storie familiari, di legami che Silvestro aveva provato a lasciarsi alle spalle trasferendosi al nord, ma che si rivelano essere ancora saldamente radicati dentro di lui. Silvestro comprende che la propria identità, per quanto abbia cercato di ridefinirla altrove, resta profondamente intrecciata con questa terra, con la sua povertà, con la sua durezza, ma anche con una calda umanità che non ha mai trovato altrove con la stessa intensità. Questo ritorno alle radici non è mai nostalgico in senso semplice, è piuttosto un confronto lucido e a tratti doloroso tra ciò che Silvestro è diventato lontano da casa e ciò che invece non ha mai smesso di essere, nel profondo, fin dalla nascita. Le radici in questo libro non sono solo un rifugio comodo o consolatorio, sono piuttosto...
1: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter, conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due canzoni che ruotano intorno allo sguardo. Da una parte una gelosia pop, giovane, brillante, quindi uno sguardo un po' invidioso. Dall'altra uno dei grandi indie sentimentali degli anni 80. Iniziamo con le Cat's Eye, con il loro brano Gabriela. Un pezzo che sembra leggero, ma ha dentro una tensione molto precisa. La paura che qualcun altro entri nel campo visivo del nostro amore, di quello che noi vogliamo. Gabriela funziona come una versione contemporanea, ma anche globale, del tema della rivalità. Non c'è solo la richiesta di stai lontana, perché quello è mio, ma anche il racconto di una sicurezza che comunque vacilla. Le Cat's Eye la cantano con un impianto pop molto internazionale, con velature latine e rhythm and blues, e un gioco di voci che rende il tutto più teatrale di quanto sembri a primo ascolto. Ma come sempre a Musical Chatter ci piace scoprire qualche curiosità. Intanto è uscita a giugno del 2025 come secondo singolo del loro album Beautiful Chaos. Poi che questo pezzo è scritto a tantissime mani: Andrew Watt, John Ryan, Ali Tamtosi, Charlie XX, Sarah Shell. E, anzi, la canzone inoltre era passata da altre mani, versioni precedenti erano state registrate da Anitta e da Rita Ora, e anche le Lidl Mix l'avevano presa in considerazione prima che arrivasse alle Cat's Eye. Il risultato è un pezzo che unisce inglese e spagnolo, con una strofa affidata a Daniela in falsetto e un clima generale da pop latino, bello brillante, elegante, ma non troppo carico, ecco. La critica lo ha spesso accostato all'archetipo di Jolin, una voce che si rivolge direttamente alla possibile rivale e trasforma la gelosia in racconto, non soltanto in sfogo. Dal punto di vista vocale è bello l'equilibrio del gruppo, perché le voci non si contrastano, non si sovrastano, ma costruiscono un'unica superficie sonora, un po' confidenziale, con questi falsetti che emergono e aperture più luminose. Ascoltiamocela insieme come una piccola scena pop piena di sguardi incrociati e di sfide guardandosi negli occhi. Cat's Eye.

Eccoci insieme amici di Musical Chatter. Ci siamo ascoltati le Cat's Eye con una canzone che usa la gelosia come motore pop e la trasforma in una coreografia emotiva. Ora cambiamo epoca e profondità. Dagli occhi che temono una rivale passiamo agli occhi come luogo di salvezza. Peter Gabriel con In Your Eyes. Non guarda soltanto una persona, cerca un centro, un ritorno, una luce. In Your Eyes arriva da So, l'album del 1986 che portò Gabriel al massimo successo internazionale. È un brano d'amore, sicuro, ma non è soltanto romantico, perché Gabriel ha spesso giocato con l'ambiguità fra amore umano, carnale e amore spirituale. E qui lo sguardo diventa quasi una soglia fra i due livelli. Dentro ci sono sicuramente il rock d'autore, la world music, molte percussioni scelte e una costruzione lenta, circolare, che sembra allargarsi a ogni ritornello. Nella parte finale del brano compare Youssou N'Dour che canta in Wolof, che è una lingua, un dialetto del Senegal, e così porta dentro la canzone una dimensione africana e ulteriormente spirituale. Gabriel aveva conosciuto e sostenuto molti artisti della scena world music e questa collaborazione rende In Your Eyes qualcosa di più di una ballata occidentale. La trasforma in un incontro fra linguaggi. Poi ci sono anche degli aneddoti, non so, quello più famoso ci arriva dal cinema. Nel 1989 il brano In Your Eyes diventò immortale grazie al film Say Anything, nella scena detta del boombox, dove il protagonista Lloyd Dobler cerca di riconquistare la sua amata Diane Court trasmettendo la canzone In Your Eyes di Peter Gabriel dal suo stereo portatile tenendolo sopra la testa. Il suo stereo, che all'epoca era un compatto, non dico la marca, e venivano definiti appunto boombox. Il regista Cameron Crowe raccontò di aver scelto quel pezzo perché lo sentiva profondamente personale. Gabriel inizialmente era cauto, ma dopo aver visto il film diede poi il suo consenso. La voce di Gabriel è il vero filo conduttore, calda, non perfetta, capace di passare da toni intimi a un'apertura più grande, più ampia e più accogliente. Non spinge mai solo per impressionare, ma costruisce una salita emotiva. E allora, dopo la modernità scintillante di Gabriela, In Your Eyes ci porta in uno spazio più largo, dove lo sguardo diventa casa. E con questo la puntata di Musical Chatter, costruita su due modi di guardare la vita e l'amore, finisce qua. Abbiamo parlato dell'amore inquieto, competitivo e pop delle Cat's Eye e poi quello profondo, spirituale e universale di Peter Gabriel. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima e intanto ci salutiamo e ci ascoltiamo insieme Peter Gabriel con In Your Eyes.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: It's a beautiful day, isn't it? My name is Paul. Pleasure to meet you. May I walk with you?
1: Ciao raga, sono Lupo. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, I Must Be Crazy.

sguardi basso. Fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

savvy qui passe. Et l'amour.

Schulz.

Ciao a tutti, sono Noyar, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quelle notti che... Buon ascolto.

Ciao, sono Giuseppe Contello, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Cuore in Silenzio.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella.

Ehi, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Benvenuti cari radioascoltatori, Passione Sport, Antonello Tacconi, siamo ovviamente sulle frequenze non etere ma ovviamente della rete di Radio Antenna Web. Passione Sport, che anche questa puntata vuole affrontare lo sport da angolazioni diverse, lo facciamo con un ospite importante che ho avuto il piacere di conoscere personalmente un po' di tempo fa. Da questa nostra piacevole incontro è nata questa idea, questa mia proposta di fare questa puntata. Parleremo di sport, ma lo parleremo in rapporto ai bambini, all'età pediatrica, anche ad alcune patologie dove lo sport può aiutare a, come dire, a superare o a facilitare, a migliorare la vita di bambini con particolari patologie. Lo facciamo con un, diciamo, un professore emerito, un professore importante che da anni lavora nella nostra regione. Lui è professore, anzi è professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, direttore del reparto di clinica pediatrica dell'ospedale Santa Maria la Misericordia di Perugia. Benvenuto al professor Alberto Verrotti di Pianella. Buonasera professore, ciao, ci conosciamo come ti do del tu subito, ma come se non facciamo mistero. Benvenuto.
1: Sì, benvenuto. Molto volentieri, grazie per questo invito, ti ringrazio molto, sono molto contento, veramente molto contento di essere qui, di fare questa chiacchierata con te e di cercare di toccare i punti fondamentali di quello che può essere l'attività sportiva, l'attività fisica in età pediatrica, essendo io un pediatra, quindi mi fa molto piacere che tu mi abbia coinvolto in questa tua bella iniziativa.
0: È il piacere tutto nostro e vengo subito alla prima domanda, perché ovviamente età pediatrica, no? 16 anni è il limite. Ecco, la domanda può sembrare banale, ma quanto è importante lo sport in età pediatrica per la crescita di un bambino, non solo a livello fisico, anche psicofisico?
1: Guarda, mi fa molto piacere che tu sia partito con questa domanda, perché l'età pediatrica è proprio questo di caratteristico, che si parte da 0 anni fino a 16 anni e anche oltre, tra l'altro, in cui si osserva lo sviluppo non soltanto del corpo che cresce in peso, in altezza, ma anche della psiche del bambino, che ovviamente matura col passare degli anni, matura via via che fa delle esperienze. E nell'ambito di questa maturazione, di questo sviluppo non soltanto somatico, quindi del corpo, ma anche della psiche, bisogna stare molto attenti a quelli che sono le esperienze che il bambino fa, la cosiddetta qualità di vita che il bambino ha e che influenza fortemente il suo sviluppo, che poi sarà impostato in un certo modo. Quindi quello che noi facciamo durante l'età pediatrica è qualche cosa che poi lascia un segno, no? Va a lasciare una traccia importante, un'impronta per quello che sarà lo sviluppo e come sarà l'adulto di domani. E quello che noi andiamo a far fare al bambino di oggi avrà delle ripercussioni, lascerà delle tracce, delle impronte, come dicevo prima, indelebili negli anni successivi, nella vita adulta. E tra queste esperienze formative che impattano molto sulla qualità di vita, sicuramente c'è l'attività fisica, c'è l'attività sportiva, a cui tutti noi pediatri riserviamo un ruolo importante. Sappiamo da dati scientifici, sappiamo non soltanto dall'esperienza personale di noi pediatri, ma dai dati scientifici di studi e di ricerche, che l'attività fisica, l'attività sportiva regolare ha un impatto importante sulla qualità di vita del bambino e non è da trascurare anche sulla qualità di vita della famiglia, perché è chiaro che tutto questo poi ha dei risvolti anche per gli altri componenti della famiglia, altre sorelle, fratelli, certo, e genitori.
0: Professore, quindi mi confermi che è prezioso questo discorso, è preziosissimo, e di fatto forse oggi assistiamo però a una dimensione, diciamo, un po' più particolare. Una volta, io mi ricordo alla mia età, c'era uno sport, no? Si faceva, che ne so, calcio, si faceva nuoto. Oggi abbiamo un bambino, io almeno vedo anche nella mia professione di insegnante, un bambino che ha un'agenda di attività. Ecco, quanto è importante in questa dimensione i giusti tempi dell'attività sportiva, le giusti tempi anche al bambino di fare quello che gli pare, insomma, di avere anche un tempo libero? È una domanda che rientra anche nella dimensione ovviamente psicologica, perché da voi pediatri consigliate quanta frequenza alla settimana di uno sport? Dipende dalla disciplina, oppure bisogna stare attenti anche al rischio di overburning, come si dice?
1: Assolutamente sì, bisogna stare attenti a questo rischio, che è un rischio concreto. C'è un'eccessiva impegno pluriquotidiano, plurisettimanale, che poi va a, come posso dire, ci deve essere la giusta misura in tutte le cose, certo, no? Certo. E quindi fare un'attività sportiva che sia regolare, 3 volte a settimana, direi che è una frequenza regolare, quindi a giorni alterni, su uno sport che può essere scelto, diciamo in prima battuta, su quelle che possono essere le propensioni e i gusti del bambino, del ragazzino, e che poi però va inserito in un contesto più generale, perché è ovvio che ci sono degli sport che sono più completi, più armonici, come può essere il nuoto, come può essere la pallavolo, la pallacanestro, altri sport che sono un pochettino più individuali o che sviluppano soltanto dal punto di vista fisico, certo, alcune porzioni del corpo. Quindi, però il primo punto di partenza è che il bambino non deve essere stressato, deve essere, lo sport per definizione deve essere qualcosa di ludico che il bambino fa volentieri, con i tempi suoi, con i tempi di recupero suoi, e ogni bimbo è diverso, ogni ragazzino è diverso, dobbiamo saper cogliere i messaggi e modulare quelli che possono essere dei nostri programmi che abbiamo nella nostra testa con quello che è la risposta che vediamo essere i messaggi che ci manda, i segnali che ci manda il bambino. Questo secondo me è fondamentale, quindi giustissima la tua considerazione.
0: Professore, in questo momento, come dire, siamo un momento, abbiamo finito un'estate molto calda, ci apprestiamo a quest'autunno, all'arrivo anche della scuola. Ecco, da te vorrei, ecco, un consiglio per coniugare sport e istruzione. Non so, questo entriamo forse in un campo, poi voglio farti delle domande prettamente più ovviamente medico-scientifiche, legate anche a quelle patologie che, dove lo sport può venire in aiuto. Ecco, hai come pediatra e come, diciamo, professore, come primario, dei consigli da dare in questo senso per un rientro a scuola legato anche alla dimensione sportiva?
1: Allora, secondo me la partenza della scuola e la ripartenza della dimensione sportiva devono andare di pari passo. Sicuramente sono due attività conciliabilissime, appunto, con il giusto buonsenso, come dicevamo prima, ma che non devono mancare, perché il fisico, lo stimolo fisico, lo stimolo dell'attività regolarmente ripetuta nel tempo, gli allenamenti che si fanno, sono estremamente importanti e si riescono, a mio avviso, anche in momenti della scolastici in cui c'è un forte impegno di studio, però si riescono a conciliare. È importante che non ci siano, che non si pensi che una cosa esclude l'altra, ma che ci sia una sinergia tra i due momenti. Questo è importante, soprattutto se l'attività fisica, l'attività sportiva è inserita in un contesto di squadra, cioè io darei una preferenza a quelli che sono i giochi e l'attività sportiva di squadra rispetto allo sport individuale, perché nel periodo dell'età pediatrica, nel bambino piccolo, avere la capacità di interagire in maniera corretta, certo, in maniera adeguata con i coetanei, cosa tutt'altro che scontata. Oggi sentiamo quante volte c'è conflittualità, quante volte si creano disagi, si creano episodi di disturbo tra un bambino e l'altro, anche a volte in età non molto avanzata, problemi di bullismo. Tutto questo è la conseguenza di una cattiva interrelazione sociale, e lo sport, l'attività fisica hanno tra i tanti meriti quello di creare una interazione sociale equilibrata, giusta, corretta, e questo secondo me è un aspetto assolutamente determinante.
0: Soprattutto in tempi, aggiungerei, caro professore Verrotti, dove questi bambini, almeno rispetto alla mia generazione, ma credo anche alla tua, noi avevamo più occasioni di socialità, perché forse c'era meno il percepire un pericolo di sociale, no? Io stavo le ore a giocare a calcio nella piazza del paesino. Oggi questi bambini invece hanno delle dimensioni anche sportive, no? Delle dimensioni anche molto regolarizzate, e spesso, ahimè, l'altra piaga che si vede sono quelli dei cosiddetti device, quindi uscire da casa, avere la possibilità di avere relazioni sociali, non relazioni digitali, ma non in senso positivo, in senso negativo. Questo probabilmente lo sport aiuta anche a quelli che poi sono i fenomeni dell'adolescenza, mi parlo per esempio di Kikomori o fenomeni di questo tipo. Che ne pensi? Ecco, questa è un po' una piaga che poi tocca molto più gli adolescenti, però la prevenzione proprio può avvenire anche tramite lo sport, io penso. Tu che ne so su questo, qual è la tua idea?
1: Sono assolutamente d'accordo. È una epidemia in forte aumento, assolutamente, veramente, veramente in forte aumento. È importante sottolineare quanto l'utilizzo assolutamente incontrollato dei telefonini, dei tablet, appunto dei device in generale digitali, sia oggi l'elemento scatenante di disturbi di relazioni personali, di isolamento dal resto della comunità e di mancata partecipazione emotiva. Poi ci sono anche delle ripercussioni su quello che è lo sviluppo della psiche dei nostri ragazzi, appunto l'isolamento che loro hanno, crearsi delle strutture mentali o degli ambienti mentali scollegati dalla realtà, come la sindrome di Hikikomori, in cui sono ragazzi che non escono mai più per settimane dalla loro stanza, mangiano in stanza e stanno sempre avanti al computer. Questo è un elemento assolutamente importante. Non pensiamo che queste cose accadano sempre agli altri. Incominciano a esserci tanti casi di isolamento dovuto al cattivo uso, all'eccessivo uso dei device digitali anche in Italia, quindi ne vediamo di questi casi. Quindi è doveroso sottolineare quanto invece l'attività sportiva sia lo strumento migliore, soprattutto quando si fanno degli sport di tipo di squadra, dove c'è un team, e quindi lo sport di squadra tende a far interagire in maniera corretta il bambino con gli altri coetanei. Quindi lo sport, l'attività sportiva è sicuramente il miglior metodo di prevenzione per questa problematica dell'isolamento digitale. Sono d'accordissimo con te.
0: Ecco, poi ci sono tanti altri, diciamo, benefici. Penso all'obesità, altra dimensione che, ahimè, purtroppo trova spesso anche i
1: Sì,
0: bambini,
1: basta.
0: no? Su questo ce ne sono tante. Però ecco, è proprio entrando, visto che l'obesità viene riconosciuta dall'OMS, correggimi, una patologia di fatto a tutti gli effetti, no? Ecco, parliamo un po' di patologie sport, professor Verotti. Insomma, molto spesso, ecco, ci sono patologie che magari purtroppo possono limitare le dimensioni sportive, molto spesso invece certi sport possono aiutare a convivere con una patologia. Ecco, quanto è largo il campo di beneficio dello sport in rapporto ad alcune patologie o a diverse patologie?
1: Allora, sicuramente parto dall'obesità che tu hai citato. Sicuramente l'obesità è un altro grosso problema per i pediatri, per i bambini e per le loro famiglie. C'è un incremento enorme della frequenza dei bambini e dei ragazzi obesi, anche in fasce d'età molto precoci. Questo incremento della percentuale di obesità è un incremento che si osserva in qualunque latitudine, in qualunque popolazione, non è un problema soltanto italiano o francese o americano. E noi purtroppo in Italia, per fare un discorso strettamente italiano, osserviamo un'obesità che tende anno per anno a diventare sempre più importante e tra l'altro si incominciano a osservare, come ormai da tanti anni si osservavano già in America, le cosiddette obesità veramente gigantesche, cosiddette mostruose, in cui c'è un sovrappeso veramente, veramente importante. E quindi l'obesità è uno dei problemi legato a un cattivo rapporto con il cibo, ovviamente una cattiva utilizzo del cibo, una scelta sbagliata di certi cibi, di certi alimenti, ma anche ovviamente a una scarsa o nulla attività fisica, attività sportiva. E quindi di nuovo, come si diceva prima, se noi partiamo con i bambini molto piccoli, ecco, questa è una cosa importante, iniziare l'attività sportiva, iniziare l'attività fisica il più precocemente possibile, perché è chiaro che tutte le misure preventive, come è l'attività sportiva, prima iniziano e migliori
0: Meglio.
1: saranno i risultati. Questo è fuori dubbio. Quindi, anche sull'obesità, è ovvio che un bambino o un ragazzino che è in un gruppo di atleti, che ha la squadra e fa il suo torneuccio e quindi
0: Certo.
1: vuole essere competitivo, ovviamente incomincia a stare attento al proprio corpo e cercherà di evitare delle attività o delle alimentazioni che sono scorrette e che gli rendono, in termini poi di prestazioni fisiche, uno scadimento di queste prestazioni, perché per esempio ingrassa e non è più bravo a poter effettuare bene quello sport. Quindi è sicuramente molto importante l'attività fisica come prevenzione dell'obesità, soprattutto se iniziata precocemente.
0: Professore, è veramente interessante questa cosa, proprio perché di fatto ci dice che, come spesso, magari un po', questo forse non so se è tipico della mamma italiana, almeno io avevo una mamma molto protettiva. Spesso si tende magari a lasciare il bambino, no, lontano dallo sport in momenti invece dove, io non lo so, su questo ti faccio una domanda. le difese immunitarie, quanto lo sport può aiutare, soprattutto lo sport all'aria aperta, a prevenire anche, diciamo, le influenze di stagione, ma i virus di stagione, su questo?
1: Assolutamente, altro aspetto importante, no? Come tu prima dicevi qualche minuto fa, e ci tornerò subito, il discorso di alcune patologie. Allora, il sistema immunitario sicuramente che è il sistema che ci difende ovviamente dalle nostre infezioni, dall'ammalarsi spesso, ci aiuta quando siamo ammalati a risolvere rapidamente le infezioni, le bronchiti, le polmoniti, le gastroenteriti o quant'altro sia. Certamente è una difesa che noi abbiamo e che oggi sappiamo che è stimolata dall'attività fisica, è migliorata nella sua efficienza dall'attività sportiva. Quindi fare attività fisica, fare attività sportiva è qualcosa che migliora l'efficienza del sistema immunitario, migliora quindi la capacità di potersi difendere. E quindi, a differenza di quello che uno può intuitivamente pensare, beh, fa freddo, oggi certo, saltiamo la partita, eccetera. In realtà l'attività fisica regolare è vantaggiosa perché è regolare, perché è sempre ben presente, quelle 3-4 volte a settimana, come dicevamo prima, ed è molto importante che ci sia. Così come, ecco, per tornare all'accenno che tu mi avevi fatto prima, del discorso che ci sono delle patologie, anche qui ci sono dei falsi miti, delle false idee. Per esempio, non so, il bambino che soffre attacchi d'asma, ha avuto tante crisi asmatiche, forse non è il caso che fa la partita di pallone o che non va a fare la piscina. In realtà, oggi noi sappiamo che chi soffre di problemi respiratori, soprattutto se problemi respiratori cronici, e questo vale per l'età pediatrica ma vale anche per gli adulti, se fa attività sportiva regolare di tipo aerobico, non ovviamente degli sforzi massimali, ha la capacità di migliorare le sue performance respiratorie. Cosa voglio dire? Che il soggetto asmatico, oggi sono studi molto rigorosi fatti, che ci dimostrano che i soggetti asmatici che fanno attività sportiva regolare hanno degli attacchi d'asma meno frequenti di chi fa un'attività sedentaria, di chi non fa sport. Quindi non è vero che perché io ho quella malattia allora devo stare attento, devo fare meno dal punto di vista sportivo, certo. Perché lo sport aiuta, e questo vale, faccio per dire, per esempio per il diabete mellito, dove certamente ci sono sbalzi della glicemia, c'è bisogno di fare l'insulina. Ovviamente se io faccio attività sportiva la glicemia scende perché consumo i miei zuccheri, e quindi il bambino col diabete deve essere attentamente monitorizzato. Ma la qualità delle glicemie, il miglioramento del controllo metabolico in termini generali e di tutte le ripercussioni che la malattia diabetica ha sul corpo del bambino migliorano assolutamente se fa attività fisica regolare. L'attività fisica regolare, anche in una malattia come il diabete mellito, è assolutamente di grandissima utilità. Ho fatto soltanto questi due esempi, ma potrei parlare, ecco, delle malattie reumatologiche. Ci sono tante situazioni in cui, a differenza di quello che uno potrebbe pensare lì per lì, l'attività sportiva è un importante presidio di aiuto, quasi che fosse una terapia che fa star meglio il bambino che soffre di quella determinata malattia cronica.
0: Ma infatti su questo, guarda, mentre tu parlavi di questo, riflettevo su una figura che è stata importantissima, non un bambino, la figura di Leonardo Cenci, che tu avrai sicuramente sentito.
1: Certo.
0: Leonardo Cenci, nonostante una dimensione di una patologia oncologica, purtroppo che ce l'ha portato via, ma di fatto lo sport è stato un testimonial di come anche verso dimensioni di patologie molto gravi, come lo sport possa aiutare sia fisicamente che psicologicamente. Questo, entriamo in un campo un pochino particolare, però vale anche per i bambini che hanno particolari, possono avere patologie, ahimè, purtroppo anche di questo tipo, professore, penso, no?
1: Sì, assolutamente. Ovviamente la patologia oncologica è purtroppo un problema importante, una realtà importante anche in età pediatrica, non colpisce soltanto gli adulti.
0: Certo.
1: E di nuovo l'attività fisica regolare è sicuramente un aspetto di supporto importante, anche perché c'era anche un aspetto non soltanto strettamente diciamo medico barra fisico, ma c'è un aspetto psicologico. Il bambino che soffre di diabete, o il bambino che soffre di attacchi d'asma, o il bambino con una problematica oncologica, deve sentirsi come gli altri,
0: certo,
1: deve fare una vita con gli altri, insieme agli altri coetanei. E di nuovo lo sport che avvicina i bambini, che è vera comunicazione, non come la comunicazione che facciamo su Facebook,
0: certo,
1: la comunicazione reale tra persona e persona, e la quotidianità con l'attività sportiva fa sentire il bambino uguale agli altri, perché qualche volta anzi no, qualche volta, spesso i bambini con malattia cronica, che cosa? Che devono fare dei controlli frequenti, devono andare spesso in ospedale, devono prendere determinate medicine. Se noi gli diciamo anche, ma tu forse è meglio che oggi non fai questo sport, saltiamo la partita, eccetera, è chiaro che lo facciamo sentire, contribuiamo a farlo sentire diverso. Questo è un errore che la famiglia non deve fare. Il messaggio che deve passare è che il bambino con patologia cronica deve fare attività sportiva regolare, non soltanto perché ha dei vantaggi per il proprio corpo, ma perché si sente normale, si deve sentire uguale agli altri.
0: Guarda, io spero che i nostri radioascoltatori, chi è all'ascolto, possa, ritengo questa puntata, ti ringrazio ancora perché sei anche tu oberato di impegni, penso nella tua professione, per averci dedicato questo spazio di tempo, perché le tue parole spero che servano anche a dissipare quelle ombre, quei dubbi, quelle nebbie che spesso possono colpire emotivamente, li posso comprendere, i genitori che magari di fronte ad una patologia vedono nello sport non qualcosa che possa coadiuvare, aiutare, ma qualcosa che possa essere per il bambino limitativo. Detto questo, professore, sarebbe un discorso molto ampio, abbiamo tra un po' rinizia la scuola, tu sai bene che io, questa per me è la passione, la comunicazione, il mio lavoro è l'insegnamento, ecco, esco un pochino dallo sport e entro nella dimensione del ritorno a scuola, come ultima parte di questa nostra piacevole conversazione. Ecco, voi pediatri e soprattutto i tuoi colleghi si troveranno spesso telefonate, no? Situazioni, sta male a scuola. Ecco, che tipo di consigli possiamo dare alle famiglie e ai bambini che si apprestano a varie fasce d'età a rientrare nella scuola, nel mondo della scuola, con l'inizio della campanella, diciamo?
1: Sì, certo. Allora, bisogna ovviamente cercare di agevolare quello che rientro, stare vicino ai bambini, soprattutto ai bambini piccoli, quelli che possono essere le prime paure, le prime di eventuali disagi, che noi dobbiamo essere attenti e bravi a cogliere, perché a volte il comportamento dei nostri figli ci manda dei segnali che a volte per fretta possiamo ignorare o non riuscire a decifrare bene, a decodificare attentamente, e questo non deve avvenire. Quindi sempre molta attenzione a quelli che sono, diciamo, i segnali che in maniera conscia o inconscia il bambino o il ragazzino più grande ci manda, perché dobbiamo, come si diceva prima, essere molto attenti che non vi siano momenti di difficoltà che a noi ci sfuggono. E poi, questo è un discorso più generale di come dobbiamo osservare e interagire con i nostri figli, con i nostri bambini, con i nostri ragazzi. E poi un aspetto importante, per tornare al discorso che arriverà il freddo, arriveranno i primi virus. Io come pediatra sono un forte sostenitore delle vaccinazioni, vaccinate i bambini, vaccinate per l'influenza, che contro l'influenza che adesso arriverà fra qualche mese, ovviamente non domani, ma di nuovo le vaccinazioni sono elementi importanti, e dato che nel periodo invernale, in ambiente ovviamente affollato come sono le classi, c'è facilità di trasmissione di tante forme infettive, molte volte forme virali, per cui per il virus non abbiamo nessun antibiotico che ci può aiutare, e quindi certo, possiamo solo fare prevenzione attraverso i vaccini. Quindi questo mi poteva, permettimi se mi sono allargato, però ho voluto sfruttare questo spazio che tu mi hai gentilmente dedicato. Sì. Per dire che non dimentichiamoci che i vaccini rimangono uno degli strumenti più efficaci in assoluto per sconfiggere le malattie virali, verso le quali non abbiamo grosse terapie disponibili.
0: No, no, ma tocchi un punto importante, anche perché sul tema vaccini, ahimè, purtroppo, come tu avrai visto, no, dopo il 2020 si sono create un po' tutta una serie di teorie e letterature, ma come dire, concordo pienamente che la vaccinazione, soprattutto in età pediatrica, diventa fondamentale anche per non ritornare all'insorgere di quelle malattie che abbiamo per fortuna dimenticato, no? Quindi come tale credo che su questo, almeno spero che con tutti chi ci ascolta, sfondiamo una porta aperta. Professore, io intanto veramente ti voglio ringraziare e vado su una domanda un po', diciamo, più di Umbria. Ecco, sei direttore della clinica pediatrica, quindi è un incarico importante, devi coordinare tutto un team. Insomma, com'è lo stato di salute della clinica pediatrica dell'ospedale di Perugia? Insomma, anche sulla sanità si fa tanto un dibattito. Ecco, dal tuo punto di vista, com'è la gestione? Quali sono i punti forti, le criticità eventuali? Ecco, mi faccio una domanda un po' diversa, ecco, per chiudere un po' questa nostra chiacchierata.
1: Sì, no, molto volentieri affronto questo aspetto. In linea di massima credo che ci sia una buona salute, diciamo, del reparto di clinica pediatrica di Perugia, nel senso che siamo un reparto abbastanza grande, con 20 posti letto, che è un po' un punto di riferimento, diciamo, per quelli che sono le altre strutture, le altre strutture ospedaliere che sono un po' localizzate in altre città umbre, e dove c'è una collaborazione, a volte si trasferiscono bambini critici, c'è una buona collaborazione, c'è, devo dire, in Umbria una bella rete pediatrica di coordinamento e di collaborazione con gli altri colleghi pediatri, sia degli altri ospedali del territorio umbro, sia con la pediatria di famiglia, perché è chiaro che bisogna lavorare tutti insieme, bisogna avere un dialogo continuo, bisogna che ci sia la rapidità, perché la pediatria è fatta spesso anche di urgenze, purtroppo, certo, di emergenze, certo. Il bambino improvvisamente può peggiorare, e quindi avere un dialogo con la pediatria del territorio, i pediatri di libera scelta, che sono fondamentali per, certo, la gestione della salute dei bambini, e con l'ospedale nostro e gli altri ospedali della rete Umbra, secondo me è importante. In questo senso io sto cercando di lavorare proprio per implementare già questo dialogo, che secondo me è il punto di partenza per poter dare efficienza a un sistema sanitario. Questo vale per la pediatria, ecco, ma secondo me vale per qualunque branca.
0: E il consiglio che potresti dare per non saturare, perché io spesso mi sono trovato come genitore, no, con pediatri, ahimè purtroppo con tanti bambini, no, da gestire, qual è il consiglio che puoi dare alle famiglie per non saturare? Cioè, nel senso, la prima telefonata, dottore, c'ho l'influenza, che cosa posso prendere? Ecco, come si può aiutare il pediatra a gestire meglio tutta una serie di casistiche, anche senza saturare un po', no, l'ambulatorio, no? Vado proprio sulla cosa molto spicciola, professore. Che consigli puoi dare?
1: Certo, è chiaro che il rapporto con il pediatra di famiglia è prioritario, no? Il pediatra di famiglia che conosce già la famiglia, che conosce quel bambino, quindi in una posizione diversa da noi ospedalieri, che io lavoro in ospedale, e arriva, certo, quel bambino che lo vedo per la prima volta. Quindi sicuramente il primo contatto che la famiglia deve avere è col pediatra di famiglia, che ha la capacità di, conoscendo meglio il vissuto, le pregresse malattie del bambino, di poter consigliare al meglio la mamma, fargli capire se è una situazione che tutto sommato gestibile a casa oppure no, se ha bisogno dell'ospedale, se ha bisogno della visita del pediatra stesso. Quindi secondo me, di nuovo, ancora una volta dico una cosa che può apparentemente sembrare banale, ma qualche volta manca: bisogna comunicare, bisogna osservare i primi sintomi, essere precoci, perché a volte le cose piccole, se prese in tempo, non diventano serie. Anche questo è importante. A volte alcuni bambini arrivano da noi in stato piuttosto grave, perché, certo, stava già male da qualche giorno e la cosa è stata, quindi evidenziarla subito, porre subito rimedio, molte volte fa sì che un problema, soprattutto nelle infezioni, nei bambini molto piccoli, fa sì che una cosa che è partita, diciamo, in maniera non violenta, non peggiori bruscamente, perché in fondo i bambini, se ci si pensa, un po' come gli anziani, no? E cambiano velocemente, no? Hanno a volte sono più delicati, soprattutto, certo, i primi anni di vita, e quindi è chiaro che un'infezione nel giro di poche ore può drammaticamente peggiorare, no? Certo, e quindi, certo, come nell'anziano, che tu lo vedi oggi e poi il giorno dopo è, certo, nettamente cambiato. Quindi questo ci deve far sempre osservare i bambini ed essere sempre molto scrupolosi.
0: Professore, io veramente non voglio più trattenerti, perché a parte il nostro tempo a disposizione sta scadendo, però ecco, siamo andati anche su una dimensione, diciamo, gestionale del bambino a livello di pediatria, e tornando con ultima battuta, mi viene da dire che i latini ci avevano visto lungo, mens sana in corpore sano, insomma mi pare di dire che anche dall'età pediatrica possiamo lasciare con questo slogan è ancora valido nonostante i migliaia di anni che sono passati.
1: Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Hai ragione.
0: Io voglio, sì, ringraziare veramente il professore Alberto Verrotti di Pianella, ricordo, professore ordinario di pediatria all'Università degli Studi di Perugia, nonché direttore del reparto di clinica pediatra dello stesso ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, che è stato con noi, ha parlato di sport in età pediatrica, di quelle che sono le patologie, di quello che può lo sport aiutare in tante patologie anche in età pediatrica nei bambini. Ringrazio il professore, che adesso noi chiudiamo, lo trattengo ancora un attimo, ringrazio della sua presenza, anzi speriamo in futuro di averti ancora ospite. E spero che anche...

0: Antenna Web presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni, sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la polizia alle mani legate, risalente al 1975, e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Ciao, sono Crystal House, in Arte Dütik, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e come diciamo sempre noi, let the party begin.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo, Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Eccoci, eccoci, siamo presenti anche questa settimana. Bentrovati in radio. Eccoli qua, i resti di Roberto Davi che si apprestano a vivere un'altra classifica vintage come tutte le settimane qui sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita. Ci addentriamo nelle classifiche di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America, come giustamente ci canta il nostro coro che intona oramai da anni questo bellissimo motivetto che fa American Top 40. Allora, oggi un viaggio all'indietro di parecchi anni, devo dire, e quindi mi sono vestito di tutto punto perché ho anche i pantaloni a zampa d'elefante. Parliamo infatti della classifica del 23 aprile 1977, quindi insomma qualche anno devo dire passato, più o meno 48, anzi 48, ne siamo certi di questo. C'erano un po' di sommovimenti in quella classifica, posso dirvi già da adesso che avremo 6 nuove entrate nelle magnifiche 40, le canzoni più vendute da quelle parti. Citeremo dopo i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni e allora non ci rimane altro da fare che allacciare le cinture e partire con la prima di oggi, il singolo di Joe Tex.

Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman. Accidenti, più lungo il titolo del disco. Joe Tex in apertura di American Top 40, era la prima delle sei new entry di quella settimana, la numero 40. Allora citiamo i dischi che abbandonavano la Top 40: Sam di Olivia Newton-John, Say You'll Stay Until Tomorrow di Tom Jones, Dennis Williams con due singoli, Free e Cause You Love Me Baby, la Steve Miller Band di Fly Like an Eagle, Rufus and Chaka Khan con la loro At Midnight, e poi anche Silvetti con la sua mitica Spring Rain. Questi motivi che uscivano di classifica. Ascoltato Joe Tex, che io onestamente mi ricordavo leggermente

Va bene, questa non me la ricordavo proprio, eh. Old Fashioned Boy, gli Stallion, come detto, unico singolo di successo di questa band, che poi si è sciolta quasi subito, e quindi sono praticamente certo che neanche i componenti degli Stalloni, così si facevano chiamare, si ricordino di questo successo, a meno che non godano ancora adesso, insomma, delle prospettive economiche che ha loro regalato la presenza in Top 40. Alla numero 38, Kenny Lolan con la sua I Like Dreamin'. Questo invece ce li ricordiamo benissimo, perché gli successi li hanno ottenuti uno dietro l'altro, soprattutto a partire dalla metà degli anni 70. Terza new entry, Tavares con la loro Who Done It.

Qui siamo proprio in pieni anni 70, me li immagino, anzi me li rivedo, i Tavares, anche loro con pantaloni a zampa d'elefante, magari con camicie fiorite e quant'altro, i balletti tipici di quei periodi. Però insomma, i Tavares di successi ne hanno ottenuti diversi, come dicevo in precedenza. Di lì a poco avrebbero partecipato anche alla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, insomma, che usciva proprio in quel periodo, con la loro versione di More Than a Woman, ripresa poi anche dai fratelli Gibb in arte Bee Gees. Numero 36. Beh, anche questa è una voce che ci manca, purtroppo è venuta a mancare. Marvin Gaye, quarta new entry, Got to Give It Up.

0: Rock and Roll. Eccoli qua i Foreigner, che ci hanno regalato nel corso degli anni anche delle ballate clamorose, però insomma erano famosi per Lay You Are, questo rock and roll radiofonico così definito dagli americani. Facevano il loro ingresso alla numero 29 come quinta e penultima nuova entrata di quella settimana. Noi però eravamo rimasti alla numero 36 di Marvin Gaye. Vi leggo anche le altre posizioni: la 35 di Shalamar Uptown Festival, Heard It in a Love Song di Marshall Tucker Band, alla 34 la doppio 3 Yvonne Elliman con Hello Stranger, Sometimes di The Facts of Life, alla 32 i Q di Dancing Man, alla 31 Andrew Gold, alla 30 con Lonely Boy. La sesta e più alta new entry di quella settimana era un motivetto molto tranquillo, eccolo qua, tipicamente country USA, Kenny Rogers con il suo cappello da cowboy, Lucille.
1: In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Rogers.
1: Va bene, va bene. Kenny Rogers con la sua Lucille, ci siamo immersi nel Far West USA. Era la sesta e più alta nuova entrata di quella settimana e adesso cambiamo decisamente genere perché c'è Andrea True Connection alla 27 New York.

Keep on dancing. Va bene, prima di ballare e di cantare faceva altre cose, Andrea Marie Truden, questo è il suo nome, poi è diventata Andrea True Connection, va bene, diciamo che faceva l'attrice un po' spinta, poi si dedicò alla musica e fece bene perché i successi furono decisamente numerosi, era la numero 27 New York, You Got Me Dancing, alla 26 Disco Lucy di Wilton Place Street Band, alla 25 gli Hot con Angel in Your Arms, 2-4 Maybe I Amazed di Wings e Paul McCartney, alla 23 Calling Dr. Love dei Kiss, doppio 2 per The First Cut is the Deepest, singolo di Rod Stewart, alla 21 i Kansas, anche loro tipicamente AOR statunitense con la loro Carry On Wayward Song. Alla 20 Marilyn McCoo and Billy Davis Jr. Your Love, alla numero 19 chiude la prima parte di American Top 40 di questa settimana qui in radio. Uno dei singoli estratti da Sounds in the Key of Life, clamoroso album di Stevie Wonder di quel periodo dal quale furono estratti tutti i singoli praticamente, compreso questo, Sir Duke.

Ogni volta che la riascolto mi vengono i brividoni, guarda. Ad aprire la seconda parte di American Top 40, io sono Roberto Davi, grazie per essere qui, buon ascolto e buon divertimento. Stiamo trattando la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America. Quel lontanissimo, IMO, come qualcuno direbbe, 23 aprile 1977. Va bene, se c'è qualcuno di voi che era già vivo come me, e anche grandicello, la domanda è: cosa facevate in quel periodo? Ascoltavate loro? Casey and the Sunshine Band? Eccoli qua!

Oh yeah, oh yeah. Yes, I'm your boogeyman. Turn me on. Fammi girare. Sono il tuo uomo boogie. KC and Sensational Sunshine Band, una formazione che ci ha regalato innumerevoli motivi di successo, soprattutto nella seconda metà degli anni 70. Oltre a questa, a mio Boogie Man, alla numero 17 in classifica, ricordiamo, che ne so, Boogie Shoes, Shake Your Body e tantissimi altri. Questa secondo me però rimane la più bella, eh? Io ogni volta che la sento divento un boogeyman e mi turnico insieme alla signorina che mi fa compagnia qui ogni tanto all'interno di American Top 40. Numero 16, Can't Stop Dancing per The Captain and Tennille. Alla numero 15 c'erano Bud Skaggs con la loro Little Shuffle. Numero 14 per un'altra band che ci ha fatto sognare in quel periodo fino al 1981, poi stop, Climax Blues Band.

once more. Couldn't Get It Right, Climax Blues Band. Nel 1980 poi tornarono con un altro album molto molto bello, dal quale fu estratto Gotta Have More Love, che ricordo con infinito piacere perché fu uno dei primi dischi che suonai per radio. Pensa. Numero 13, I Wanna Get Next To You di Rolls Royce. 12, Rich Gold, Derry Hall and John Oates, immancabili in qualsiasi classifica. Alla doppio 1, Trying To Love To di William Bell. Right Time Of The Night ad aprire invece la top 10 con Jennifer Warnes. Alla numero 9, Leo Sawyer, un altro personaggio che in quel periodo andava fortissimo, reduce dal successo di Thunder in My Heart. In questa posizione c'era When I Need You, che era un lento così molto molto strappacuore, cheek to cheek. E alla numero 8 ci fermiamo perché troviamo un altro gran bel disco, non molto conosciuti dalle nostre parti ma molto forti negli Stati Uniti, Atlanta Rhythm Section, So Into You.

Le cose che facciamo per amore, The Things We Do For Love. Questo singolo al numero 5 in American Top 40 di quel 23 aprile di 48 anni fa erano i 10cc, ben più conosciuti per I'm Not In Love, di 2 anni prima. Ci eravamo lasciati con gli Atlanta Rhythm Section alla 7, Love Theme from A Star Is Born, un film che è stato riciclato ultimamente e rimesso appunto in circolazione nelle sale cinematografiche, ma questo era quello interpretato anche da Barbara Streisand, che oltre che fare l'attrice appunto cantava la colonna sonora del film stesso. Al numero 6, I've Got Love on My Mind di Natalie Cole. Alla 5, come detto e come ascoltati, 10cc. Al numero 4, David Soul, che qualcuno si ricorderà come protagonista di Starsky Hutch, anche lui faceva il cantante. Don't Give Up on Us, il titolo del suo singolo ai piedi del podio, che viene aperto da una canzone che credo la maggior parte di voi abbia già riconosciuto. Forse una delle canzoni più suonate di sempre. Sono passati quasi 50 anni, ma rimane attualissima, un successo clamoroso per la band delle Aquile, di Eagles. Salivano di un posto quella settimana, questa era la loro sensazionale Hotel California.

Hotel California. Beh, insomma, sicuramente una delle canzoni più conosciute del secolo scorso e che continua a correre anche nel secolo attuale, insomma, diciamo, volevo dire anche il numero del secolo attuale. Sono in confusione, sono i primi caldi, vabbè. Che ci vuoi fare? Numero 3, Eagles, Hotel California, guadagnavano un posto, saliamo anche noi e arriviamo così al numero 2, dove troviamo altre chitarre simili a quelle degli Eagles, ma non così famose. Quelle di Glen Campbell, la sua Southern Nights.

Bella, una delle voci country USA più amate da quelle parti. E... Sì, lo so, siamo in chiusura di show, però stavo parlando, insomma, ragazze. Va bene. Avete fretta oggi? Avete un appuntamento? Va bene, ma io devo ancora terminare e soprattutto fare ascoltare quella che era la number one di quella classifica di vendita che oggi abbiamo ripercorso in lungo e in largo, la Top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America nella settimana che faceva capo al 23 aprile 1977. Eravamo in piena era disco, però insomma di disco music ne abbiamo ascoltata veramente poca. Un accenno con i Tavares di Whodunit, Casey and Sensational Sunshine Band di I'm Your Boogeyman e anche Andrea True Connection, della quale sveleremo particolari inediti un'altra volta in una delle prossime classifiche che viaggeranno attraverso la fine degli anni 70. Siamo arrivati in fondo dunque, questo è il corretto finale oltre che quello di apertura, ma quello di apertura l'abbiamo già avuto. Vedo tutti con le valigie in mano, non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per l'ascolto, darvi appuntamento a fra 7 giorni sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. Grazie da Roberto Davi, la number one di quella settimana era Don't Leave Me This Way di Miss Thelma Houston. Alla prossima settimana, bye bye!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!

alloggia nei ricordi qualcosa che non so. Babbo, adesso è tardi, stasera canterò.

lucida follia, lo sguardo dei codardi.